di kanuna wasi. Di pusai guna udah tom kopi. Tumu maman guding kibe tetawa kuge. Baggish,